0: Blu Notte. Questa è la notte di RPR. Blu Notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu Notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Blu Notte.
1: Blu Notte. Blu Notte.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Renault.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: energia, passione.
1: Radio Parma.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: L'ora esatta è offerta da...
4: Ciao, pronta per le vacanze?
3: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
4: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
3: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
4: Farmacia Stadio Tardini.
3: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 8 e 0 minuti.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
6: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia.
7: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
6: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
7: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
6: Calcio ai Mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
2: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
4: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
5: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
5: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
4: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato 2 volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
5: Per il momento è tutto, più tardi.
3: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
6: Tra poco con voi Andrea Gatti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011.
7: direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Radio Parma RPR 102-104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
1: Allora, vediamo insieme, fammi un po', no, non è che li conto, assolutamente li guardo, i giorni dell'anno sono 174, sempre 26esima settimana, come ieri del resto, oggi martedì 23 giugno insieme alla giornata dedicata alla notte, la rugiada dedicata a San Giovanni e noi, ecco, se vi dicessero realizzate Parma con un'immagine, cosa fareste, cosa ci mettereste? Il tortello d'erbetta, dai, diciamolo, questo è... Siamo tutti un po' tortelli d'erbetta, vedete che poi quando arriva la tradizione, volente o nolente, qualcuno cerca un posto in collina, all'aperto, arrivi la rugiada o meno, aria condizionata, insomma, serata particolare per ognuno di noi che comunque ama la compagnia, perché di solito di quella si tratta, no? È più che... bello starsene in compagnia al di là del tortello d'erbetta che ormai la troviamo, apri la porta, dietro c'è un tortello, apri l'armadio, dici che camicia mi metto, trovi il tortello, tiri fuori lo spazzolino, c'è il tortetto, bah. Questo è, beh, buongiorno, buon San Giovanni a tutti quanti, nel senso che domani quindi la rugiada si prende questa notte, la giornata vera e propria dei festeggiamenti sarà nella giornata di domani, anche se per noi la tavola appunto con questo primo delicato perché ci sono quelli che lo fanno alto, l'altro invece gli piace la sfoglia bassa, l'altro molto ripieno, l'altro meno erbette più ricotta, altri troppo ricotto, ma il mondo è bello perché è vario. Ci sono giorni comunque sul calendario che sembrano normali e poi ci sono giorni come questo che hanno qualche importanza anche nella storia. Pensate che proprio oggi, nel 1868, veniva brevettata la prima macchina da scrivere di successo. È un oggetto che poi avrebbe cambiato il modo di raccontare il mondo, no? Il ticchettio dei tasti, da quelli sono nati articoli, romanzi, lettere d'amore, forse anche qualche addio, lettere di giornale. Un rumore che oggi non sentiamo più, ma che per decenni è stata la colonna sonora di giornalisti e scrittori. Sempre in questo giorno, nel 1960, arrivava in commercio la prima pillola anticoncezionale, una piccola compressa che avrebbe segnato una delle più grandi rivoluzioni sociali del Novecento, cambiando il destino e la libertà anche di milioni di donne. Il 23 giugno è anche il compleanno di persone che hanno lasciato il segno, un segno enorme. 100 anni fa nasceva Arnaldo Pomodoro, l'artista delle grandi sfere di bronzo che sembrano custodire i segreti del mondo a Milano, a Pesaro e anche da altre parti. E nasceva oggi anche un signore che si chiamava Alan Turing, 114 anni fa. È il genio che ha immaginato i computer prima ancora che esistessero veramente, che in un certo senso ha acceso anche poi la scintilla di tutta la tecnologia che oggi ci circonda. È stato uno degli scienziati più brillanti del Novecento, è proprio riconosciuto universalmente come il padre dell'informatica e anche dell'intelligenza artificiale. Ebbene sì, si parlava del suo anno di nascita, 1912. Tornando ancora più indietro nel tempo, il 23 giugno del 1668 vedeva la luce, attenzione, Giambattista Vico, che era uno dei più grandi filosofi italiani, un uomo che ci ha insegnato a guardare la storia degli uomini per capire meglio anche quello che siamo. E allora, tra i tasti di una vecchia macchina da scrivere, una scultura di bronzo, un'idea rivoluzionaria, il genio di chi ha immaginato il futuro, prendiamoci insieme queste 2 ore, perché alle 10:15 abbiamo anche l'appuntamento con la nuova edizione del Festival della Parola. Saranno con noi 2 ospiti per parlarne in diretta. Detto questo, primo collegamento fra poco con Gazzetta di Parma.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te.
2: Il tuo 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
3: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.
4: Sono successe delle cose brutte mentre lei non c'era. Io stavo dormendo, ma lui mi ha detto che era tutto ok, che voleva giocare come fanno i grandi. Ha iniziato a toccarmi e io pensavo fosse giusto così, visto che il mio papà non mi ha fatto sentire sporca. La prima volta è successo 3 anni fa e ora ho paura che lo faccia la mia sorellina.
5: L'hai ascoltata per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni, perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ecco, scusate se non sono intervenuto, ma stavo cercando di mettermi in contatto con la redazione, ma questa mattina non si riesce a fare questo primo collegamento. Vabbè, comunque, tanto per capirci, oggi sulla home page della Gazzetta apre con un lutto uno zoologo di nome Vittorio Parisi, educatore, ruolo di impegno civile con la vita poliedrica di questo Vittorio Parisi, questo personaggio, perché tale era tra ricerca, politica, donazioni culturali e tanto altro, è stato anche senatore. Vittorio Parisi, c'è questo lutto con la quale la home page della Gazzetta di Parma si apre, e altre notizie nel corso della nostra mattinata insieme. Vi ricordo alle 10 la cronaca locale con la redazione di 12 TV Parma, e alle 10:30 invece le prime dall'Italia e dal mondo.

Allora, questa mattina entreremo nel vivo del Festival della Parola, tuttora in corso, e avremo in studio Manlio Maggio, il direttore di tutto quanto biofilia, il tema di questa nuova edizione del Festival, della 13ª edizione. Insieme a lui ci sarà anche Jennifer Gueli, oggi alle 10:15.

Ed eccoci qua, quindi festa di San Giovanni proprio questa notte tra il 23 e il 24 di giugno. La notte è questa, la rugiada anche, nel senso che è proprio questa la notte della rugiada. E allora, che dire, il cuore dei festeggiamenti è questa tortellata, questa occasione conviviale in cui si cena all'aperto. La serata promette bene, ci sono stati degli anni in cui temevamo pioggia, questo è tutt'altro rispetto alla notte di oggi. Tradizionali tortelli d'erbetta, conditi, come si dice, com'è che si dice, affogati nel burro e asciugati col parmigiano, una cosa del genere. Ecco, mangiare all'aperto serve poi ad esporsi alla Rosedezza Svana, la rugiada di San Giovanni, considerata magica e portatrice di salute e fortuna. E l'acqua di San Giovanni si prepara la sera del 23 immergendo erbe e fiori spontanei in una bacinella lasciata all'aperto per tutta la notte. Questo è un rito che qualcuno ancora fa. L'acqua profumata che ne deriva si usa la mattina dopo per lavarsi il viso come rito di purificazione e di bellezza. E poi è la notte perfetta, ricordiamo, per raccogliere le noci, ancora acerbe, mallo verde, necessario per avviare la macerazione del celebre liquore della nostra tradizione, ovvero sia il nocino. Di questo si parla, quindi dalla rugiada al nocino, tante le tradizioni di San Giovanni. La Gazzetta ce ne ha regalato alcuni ultimamente, proprio in un inserto gratuito venerdì scorso.

0: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

Ed è la storia di questa polvere che c'è nella strada, strade percorse da grandi motociclette, dai Doobie Brothers. Anche loro c'erano in questo speciale riferimento a quegli anni con un pezzo dal titolo Long Trail Running. È sicuramente il pezzo più importante che li rappresenta, insieme a loro tante formazioni californiane, Los Angeles dintorni, Billabong, Eagles, eccetera, eccetera, eccetera.

0: Sì, sì, sì, volevo, visto che poi ne parliamo oggi e poi più per tutto l'anno, ricordarvi che la festa di San Giuseppe è un insieme tra sacro e anche profano, perché si celebra San Giovanni Battisti, il cui influsso si fa sentire nelle case, ma è il tempo stesso anche la festa del sole che si svolge in occasione, ne parlavamo proprio ieri, del solstizio d'estate, in prossimità del giorno più lungo dell'anno, che era domenica, dove le ore del giorno superano quelle, in questo caso, della notte. La luce arriva anche al buio e anche la notte dei falò, che vengono accesi per aiutare il sole a scacciare le tenebre e gli spiriti maligni, malvagi, che vi si nascondono. Tuttavia, al tempo stesso si dice che la festa di San Giovanni sia anche la notte delle streghe, si incontrano per danzare sotto i noci e vagano per il mondo a caccia di vittime su cui sperimentare i propri occulti poteri, guidate dalla strega, che ha anche un nome, si chiama Erodiate. Lo sapevate? Sotto i noci, non a caso, perché appunto si raccolgono le noci per il nocino.
1: Ogni nome è un uomo ed ogni uomo è solo quello che...
0: Già ne abbiamo parlato stamattina.

Ed eccolo qua, Paolo Bruni, Paul in arte, il cantante dei Negrita, tra i loro brani più celebri c'è questa, Rotolando verso sud, alcuni ricorderanno Mamma Mae, poi c'era Gioia infinita, Ripescano imparata a sognare, Che rumore fa la felicità. E dobbiamo dire di questo pezzo, pubblicato nel 2003 all'interno dell'album L'uomo sogna di volare, Rotolando verso sud è diventato uno dei brani più rappresentativi di questa formazione toscana, giusto? Sono di Arezzo, perfetto. E il titolo evoca in modo immediato l'idea del viaggio, della fuga, della ricerca di una vita un po' più autentica, no? Il sud non è soltanto in questo caso una direzione geografica, è un luogo dell'anima, un ritorno alle emozioni vere, alla libertà, al calore umano, alla voglia di staccarsi da una società frenetica, omologata. E il ritornello, ecco, richiama appunto atmosfere mediterranee, latinoamericane, trasmette insomma questo forte senso di movimento e di rinascita, e loro lo fanno perfettamente in questa cosa che avete ascoltato, Rotolando verso sud. È una canzone che tra l'altro in molti interpretano proprio come l'invito a seguire il proprio istinto, a non aver paura di cambiare strada. Alcuni dicono: ma la strada vecchia per la strada nuova, sì, ma quella nuova ti può dare anche sorprese, soddisfazioni che la vecchia ormai, aggiungo, potrebbe non darti più. Notizie fra poco.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
4: Sono le 10:00.
5: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Bore, dove un bambino di 6 anni è caduto da una finestra per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo prima del trasferimento al maggiore. Fortunatamente il bambino non è in pericolo di vita, le sue condizioni sono state giudicate di media gravità dai medici. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme e pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campagna. E intanto l'ondata di caldo si fa sentire anche negli ospedali e nei CAU del Parmense. Tra venerdì e domenica scorsi sono stati registrati complessivamente 1068 accessi fra pronto soccorso e centri di assistenza e urgenza, con il picco di 370 persone nella giornata di sabato. A preoccupare soprattutto l'aumento degli anziani, il 29% degli accessi ha riguardato over 75 contro una media annua del 25%. Le aziende sanitarie invitano a prestare particolare attenzione alle persone più fragili durante questi giorni di afa intensa. A quella di oggi Quella di oggi dovrebbe essere la giornata più calda di questo periodo, contrassegnata da bollino rosso e con picchi attesi fino a 39 gradi in pianura. Torna stasera l'appuntamento con Miss Parma. Dalle 20:30 al piazzale sud dell'Eurotore ospiterà l'elezione della nuova reginetta della città, una trentina dei concorrenti in gara che si contenderanno non solo il titolo di Miss Parma 2026 ma anche la fascia di Miss Eurotori, Miss Divova e Miss Fremesi. A condurre la serata saranno Antonio Borelli e la giornalista Nicole Fouquet, presente anche Miss Parma 2025 Isabella Andreoni. Lo sport, il calcio, in casa Parma tiene banco il tema dei rinnovi di contratto di Adrian Bernabé e Enrico Del Prato, entrambi in scadenza fra un anno. Per il fantasista spagnolo, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe stata respinta una prima proposta di rinnovo e non mancano gli estimatori. Torino e soprattutto Fiorentina seguono da vicino il numero 10 crociato. Situazione da chiarire anche per il capitano Del Prato, la trattativa per il prolungamento non si è ancora sbloccata e al momento non si esclude alcuno scenario. Il Parma però vuole evitare di perdere due dei suoi giocatori più importanti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
5: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.

Ed eccoci qua, uno Stevie Wonder non di annata, nel senso che si tratta del 2020, con Where is our love song, dov'è la nostra canzone d'amore, con Gary Clark Jr. Nel corso del nostro appuntamento noi sappiamo invece quella nostra direzione, fra poco insieme a due ospiti per la nuova edizione del Festival della Parola 2026, è già in corso, fra poco in diretta.

0: radio che vive con te.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
0: Radio Parma, sempre con te.
3: Allora, eccoci arrivati precisissimi, puntualissimi con il nostro appuntamento di questa mattina con due protagonisti del Festival della Parola. Diamo, dovrei per essere cavaliere prima presentare lei, ma visto che tu sei il direttore, l'organizzatore, ci sei della prima edizione, praticamente il lavoro è tutto tuo. Manlio Maggio, buongiorno.
4: Buongiorno Andrea, grazie dell'invito. E accanto a me abbiamo Jennifer Gueli, che quest'anno ha avuto soprattutto l'onere
5: e l'onore
4: di entrare in questo treno in corsa che è il Festival della Parola. Sta facendo uno stage che per noi è stato veramente utilissimo, illuminante, e poi sentiremo che tipo di esperienza, non potrà parlarne male visto che sono...
3: Allora Jennifer, buongiorno, buongiorno, ben
5: buongiorno,
3: arrivata.
5: Buongiorno, grazie.
3: Allora, a te quindi questa situazione di pochi mesi poi, immagino, no?
5: Esatto, perché, sì.
3: Mentre invece siamo a che edizione? Tredicesima edizione. Sì. Quest'anno biofilia è il tema, cioè l'amore per la vita, il legame tra persone, natura e cultura, e quindi si sposa perfettamente con questa nuova edizione del festival. Allora, in un'epoca, Manlio, dove tutto è veloce, consumabile, perché avete scelto una parola lenta e profonda come biofilia, punto interrogativo?
4: Guarda, l'abbiamo scelta è il frutto di un percorso che è nato 2 anni fa con Segni di Bellezza e l'anno scorso con Gentilmente. L'idea è quella proprio di mettere in evidenza, come dici tu, in un respiro, quindi fermandosi, quanto sia falso l'autocentrismo umano che pensa di essere protagonista in questo pianeta. E quindi l'idea è quella di essere ospiti, di rispettare la casa che ci ospita e il punto di partenza che ci ha portato a questo termine, e con molta discrezione, con molta attenzione cerchiamo proprio di svilupparlo in tutte le sue sfaccettature, perché amore per la vita vuol dire proprio anche come connettersi col territorio, quindi non solo con gli animali, le piante, i nostri simili, ma anche con, appunto, con l'ambiente che ci ospita.
3: Ecco, oggi siamo capaci di meravigliarci di qualcosa, secondo te, o stiamo diventando un po' spettatori distratti della vita?
4: Penso che ci stupiamo del vacuo e rimaniamo indifferenti rispetto a quello che è veramente essenziale, importante, e quello che dà significato alla nostra esistenza. Siamo veramente non inermi, siamo proprio illogici nelle nostre reazioni, e questa cosa è molto preoccupante anche per chi, nel mio piccolo, appunto, organizza degli eventi culturali eccetera. Vedo che è più importante l'eventismo sfrenato, quindi i portatori sani di verità, come dico io, no? Quindi l'elezio, quindi la duplicazione di ciò che si vede in TV, nei media, eccetera, invece di cercare, quando si ha un po' di tempo, quando il tempo lo permette, eccetera, di cercare magari delle occasioni di crescita di una comunità, quindi con qualcosa di originale, di non già visto, di qualcosa che, appunto, magari il nostro festival è, che non ha dei grandissimi nomi, nel senso dal punto di vista della fama, cerca di portare come valore aggiunto rispetto a quello che la città già offre, diciamo, con una certa, anche con una spasmodica, diciamo, offerta un po' alle volte illogica.
3: Parliamo di ecosistema culturale, visto che tu questa cosa ne parli spesso. C'è, secondo te, la cultura che può cambiare il comportamento delle persone, oppure le può far riflettere, basta, secondo te?
4: Ma io vedo che le manifestazioni culturali sono sempre più seguite, e questo stata una reazione probabilmente ai due anni che abbiamo vissuto in maniera coercitiva nelle nostre stanze, nei nostri appartamenti, eccetera. Però questo non ha portato delle reazioni positive rispetto anche a ciò che l'offerta culturale mette sul campo. E quindi secondo me sì, bisogna regolare un po', bisogna invitare le persone a riflettere, ma anche a restituire ciò che arriva da queste manifestazioni. Io vedo sempre che spesso determinate tematiche vengono in maniera settoriale portate avanti, ma mai in maniera sistemica, in maniera veramente mettendo davanti il tema, l'obiettivo di crescita all'occhio di bue sulla realtà che lo organizza o sulla persona che ne deve giovare come consenso.
3: Ecco, tu sei venuto fin dalle prime edizioni, no? Quindi sì. Adesso ne abbiamo 13 e c'è un momento in cui hai pensato, no? Questo festival sta diventando qualcosa di più di una rassegna semplice di eventi. Dico bene, Manlio, sì, quando è successo questo?
4: Gli ultimi quattro... Sì, devo dire che dopo la pandemia, insomma, un salto di qualità il festival l'ho fatto fare, e soprattutto nel numero degli appuntamenti, nell'essere più presente in provincia, nel cercare posti. Noi siamo volutamente periferici e volutamente itineranti, non cerchiamo, diciamo, il palco dove dei portici del grano, cerchiamo proprio di occupare culturalmente dei luoghi della nostra città, della nostra provincia, e quest'anno andiamo anche a Reggio Emilia e con i nostri contenuti cerchiamo proprio di esaltare questi luoghi in maniera tale che possano essere maggiormente fruiti dai turisti, ma anche da noi cittadini che spesso sconosciamo la bellezza del nostro territorio.
3: Ecco, Jennifer, faccio parlare un po' anche a te, sei una stagista, quindi esatto. Insomma, sei arrivata a questo appuntamento con la nuova edizione 2026 del Festival della Parola. Ti faccio subito una domanda introduttiva. C'è sì. Un libro, una frase, una parola che ti ha cambiato la vita?
5: Ma questa è una domanda da 1 milione di euro.
3: Un libro anche, ci sono, no, quei libri svolta, come i film, come le avventure, come le storie, insomma ci sono dei punti dove ci sono pietre miliari, no? I bivi, e tu prendi una strada o un'altra, oppure qualcosa che incontri sul tuo percorso e dici, ah però, e senti che qualcosa è cambiato.
5: Ma allora, devo tornare indietro nel mio percorso universitario. E sicuramente un libro che mi ha cambiato un po' il modo di vedere le cose. Io parto da studi classici, ho fatto lettere qui a Parma, però in particolare un libro che mi ha molto segnata sono state le ultime lettere di Jacopo Ortis, che ovviamente avevo studiato alle superiori non rendendomi conto della bellezza e del profondo tormento, no, che il protagonista vive, un ragazzino, quello che è il protagonista delle ultime lettere di Jacopo Ortis. E devo dire che negli studi poi universitari mi ha toccato tantissimo, ecco.
3: E che dire, io l'ho avuto imposto alle medie e ti rendi conto come la scuola ogni tanto ti faccia odiare, esatto, delle cose che poi per fortuna più avanti riprendi in mano e dici, ma era magnifico,
5: esatto,
3: perché avevi 12 anni e non, sì, riuscivi a capirlo, e questa è la cosa incredibile, no? Non è che uno non ami leggere, magari ama leggere, ma è il momento sbagliato,
5: esatto,
3: per leggere determinati volumi importanti come questo di Foscolo. Quindi i classici poi si apprezzano magari dopo il liceo, dopo l'università o forse durante l'università, no? Se non è I fiori del male di Baudelaire che leggi anche a 8 anni, tutto il resto imposto è incredibile, no?
5: Esatto.
3: Quindi agli insegnanti date da leggere quello che volete, basta che leggiate un libro, ecco, così anche Peter Pan, secondo me, poi magari mi sbaglio,
5: sì, sì,
3: però indirizzarli in tomi o in volumi che non fanno parte della loro età e non hanno neanche le capacità di comprendere fino in fondo è un po' così assurdo, no? Proprio perché ti fanno odiare,
5: esatto,
3: un determinato tipo di cose che invece è assolutamente da amare se fatto nel periodo giusto. Comunque, Jennifer, allora, com'è andata fino adesso con il Manlio?
5: Ma allora, devo dire che è stato molto divertente, molto impegnativo e molto bello, però anche io comunque sono sempre stata solo e unicamente fruitrice di eventi su Parma e non, e vedere qual è la macchina operativa dietro il lavoro che c'è per realizzare delle cose che sono pubbliche e gratuite, di spessore culturale altissimo. È un'opportunità unica, perché appunto uno a volte si siede da spettatore, non ha idea di che cosa succeda nel retroscena, e il retroscena è densissimo ed è appunto molto bello vedere anche quanto ci siano delle persone che tengano tanto alla qualità senza poi di fatto avere nulla in cambio, cioè proprio una gratuità nel voler dare qualcosa alla propria comunità, che cioè, vabbè, chiaramente sono di parte perché sto facendo lo stage per il festival, però è una cosa che ho sentito fortissima e non è per nulla scontata, ecco.
3: Allora, parlami della biofilia, il tema che è il filo conduttore di questo festival, poi ci facciamo una pausa e torneremo a parlare, entrare nel vivo del programma, e tra l'altro è già iniziato, no? Quindi dimmi un po', Jennifer.
5: Allora, la biofilia, insomma, appunto, radice greca, amore per la vita. E direi che è un periodo, io mi occupo di narrativa per giovani adulti, e quindi appunto diciamo che sicuramente è un tema molto caldo, molto caro, perché forse per la prima volta dopo tanto tempo c'è un risveglio collettivo, no? Soprattutto appunto nella fascia più giovane questo tema è sentitissimo, il fatto di provare un amore per il circostante. Non è casuale appunto che molte battaglie ecologiche siano partite proprio dalla fascia più bassa, no, dell'età, e quindi sicuramente è un tema che è molto sentito, e insomma
4: noi l'abbiamo cercato di sviluppare, visto che comunque la tematica, l'amore per la vita è tanto, è la musica, è ciò che fai tu tutte le mattine, e la qualità e il qualcosa in più che metti rispetto al mestierante che potresti fare con tutta l'esperienza che hai, eccetera. Quindi quel qualcosa in più è quello essere portatore sano di biofilia.
3: Allora, quindi vediamo come l'avrete sviluppato. Fra poco ci facciamo una pausa insieme e poi torniamo con Manlio e Jennifer in diretta.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, Infe con

0: sistemi e filtrazione di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
2: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
3: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
2: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla 5ª sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele, lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal consigliere del Dipartimento di Stato, Dan Holler, e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale, Dan Zimmerman.
3: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
2: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre 2 doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
1: Per il momento è tutto, a più tardi. Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002333.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
3: Torniamo con Maglio, Maggio e Jennifer, giusto?
4: Sì.
3: Jennifer con la Y, giusto? In questo caso, in studio per parlare della 13ª edizione del Festival della Parola. Abbiamo fatto così un po', abbiamo parlato un po' in generale di questo tema, biofilia. Veniamo agli appuntamenti. La presentazione, ricordiamo, la presentazione ufficiale c'è stata il 27 maggio e in questo caso poi tutto quello che ha determinato un sciorinamento del programma. Allora, Maglio, veniamo al programma e veniamo agli appuntamenti, agli eventi. Leggo dalle anteprime alle pedalate, alla musica, al fuori festival, insomma, riassumici tu.
5: Sì, intanto invito a seguire il sito che tra l'altro abbiamo aggiornato del Festival della Parola, perché lì veramente c'è tutto e non starò sicuramente qui a tediare con i vari appuntamenti che fanno parte di questa manifestazione. Domani inizia il programma principale, quello che noi definiamo il programma principale della manifestazione. Saranno 12 serate consecutive, quindi da domani, che è il 24 giugno, fino al 5 luglio compreso. Ci saranno 5 incontri colloquiali, l'inaugurazione di 2 esposizioni artistiche, una, quella di Pankok, al Pro Parma il 30 di giugno, e l'altra di Fabio Magnasciutti il 1 luglio ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. E 2 spettacoli, quello di Fabrizio Coniglio il 2 luglio a Reggio Emilia e il 28 di giugno invece siamo all'Ostello della Cittadella con Davide Verazzani in uno spettacolo molto molto particolare sulla l'origine del Monopoli, del gioco da tavola Monopoli. Perché intanto così spoiler soltanto la notizia che fa partire lo spettacolo, quindi di partenza dello spettacolo, che diciamo nasce da una donna, dall'idea di una donna, e inizialmente il gioco da tavola prevedeva che vinceva chi riusciva a cooperare. Invece poi ha prevalso la versione, quella in cui il Monopoli appunto vince chi distrugge gli altri. Quindi questo come l'uomo, no? Parte in un modo e poi finisce sempre in maniera necrofila e non biofila. E questo sarà veramente uno spettacolo molto molto interessante. Partiamo dal 24 al 27 mattina con incontri colloquiali che per noi sono anche delle sezioni tematiche, dei temi che, quindi cambiando appunto i protagonisti e le protagoniste, rimangono costanti appunto nelle tematiche. E domani, in collaborazione con l'Associazione Donne Scienza, saremo all'OXAC e si parla di parità di genere in ambito scientifico e post-accademico, quindi una tematica assolutamente attuale. E il 25 abbiamo aperto questa nuova sezione tematica che si chiama Bandiere dello Sport. Saranno protagonisti alla Corale Verdi Filippo Galli, l'ex giocatore del Milan, e Vincenzo Pincolini, e saranno intervistati da Remo Gandolfi. Il 26 avremo un doppio appuntamento all'Ostello. È un preserale in cui avrò il piacere e l'onore di intervistare Federico Zaina, questo giovane archeologo che parla proprio di antropocene, quindi di quanto l'impronta suicida dell'uomo ha fatto di male in varie zone del pianeta e ciò che si può fare per metterlo ancora in salvo. E la sera poi invece daremo spazio per la seduzione della legalità, che è un tema che negli anni Gratteri, Davigo e Pietro Grasso hanno trattato, per sempre moderati da Pierluigi Senatore negli anni passati. Quest'anno avremo il piacere di avere con noi Calogero Gaetano Paci e Francesco Maria Caruso, che hanno praticamente si sono occupati del processo Emilia. Quest'anno corre il 10° anniversario del processo Emilia e sappiamo quanto sia di attualità nel nostro territorio, quanto appunto le mani dell''ndrangheta sono entrate in molte aziende prestanome nel nostro territorio, quindi è una, sicuramente abbiamo veramente il piacere di sentire chi ha vissuto tutta la parte dipartimentale, diciamo, di questo processo. Il 27 all'Arena dell'Astra, ci sarà PIF, sarà un doppio appuntamento, quindi prima si parlerà con Filiberto Molossi del libro e del suo primo romanzo, che è stato appunto Che Dio perdona a tutti, scritto qualche anno fa, da cui quest'anno poi invece c'è stata la parte cinematografica, quindi la regia di questo suo film, che ha avuto un grandissimo successo, per cui avremo la fortuna di avere PIF con noi, ascoltare le sue parole, quindi prima della proiezione del suo film. Il del 28 ho già detto, il 29 in Piazzale San Francesco per Giugno di Note, per l'ultimo appuntamento di Giugno di Note con il Comune di Parma, ospiteremo uno dei più grandi chansonnier della nostra musica italiana, Giorgio Conte. Sarà accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi e da un ensemble della Filarmonica di Parma, che per l'occasione si chiamerà Orchestra del Mare, perché suonerà violini, viole, violoncelli e contrabbassi costruiti con il legno delle barche dei migranti. C'è questo progetto bellissimo, e ne parlerà Arnoldo Mosca Mondadori prima del concerto, per cui il legno delle barche spiaggiate, attraverso un percorso di liuteria, una scuola di liuteria presente in alcune carceri italiane, prendono nuova vita e diventano strumenti musicali. Quindi i musicisti della Filarmonica di Parma suoneranno questi strumenti. Quindi spero veramente che il pubblico, soprattutto per l'arte di Giorgio Conte, ma anche per questo progetto che ascolteranno, interverrà numeroso. Della mostra di Magnasciutti, dello spettacolo di Fabrizio Coniglio, ho già detto. Il 3 luglio saremo a Reggio Emilia con Alessandro Quarta, a cui faccio un grandissimo in bocca al lupo, e saremo felici perché dopo un periodo molto molto difficile ricomincerà a fare musica proprio in occasione del Festival della Parola, con questo spettacolo I Cinque Elementi, una sua composizione splendida che abbiamo ospitato alla Corte Agresti l'anno scorso, con Giuseppe Magagnino al pianoforte e solisti filarmonici italiani. È un appuntamento imperdibile in questa cornice fantastica che sono i Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. E poi torniamo a Parma con due appuntamenti. Il 4 saremo come diciamo serata di chiusura del primo Festival della CGIL Corrispondenze. Ci sarà questo nostro contributo musicale dedicato a De André con Francesco Pelosi e Rocco Marchi, e chiuderemo, visto che la nostra impronta legata alla legalità, alla sete di giustizia che il festival porta avanti tutti gli anni, con il documentario di Sandro Nardi, Dopo la notte, che vede protagoniste Marene Ciaccio Montalto e Margherita Asta, e ci sarà la possibilità al termine della proiezione gratuita al Cinema d'Azeglio di ascoltare appunto Marene e anche l'attore Fabrizio Coniglio, che uno degli amici del festival che ha partecipato a questo documentario.
4: Allora Jennifer, il tuo ruolo, che cosa hai fatto all'interno di questa organizzazione?
6: Allora, io mi sono occupata diciamo un po' di assistere alla parte organizzativa, quindi di fatto ero per la maggior parte del tempo in ufficio con Maglio a organizzare, gestire insomma un po' tutte le varie schede, personaggi e ospiti del festival. Mi sono occupata anche proprio un po' della parte del piano editoriale sui social, che ho fatto appunto in collaborazione con il reparto comunicazione, diciamo, del festival. Quindi diciamo che appunto ho pensato di introdurre alcune tipologie di contenuti che potessero essere un po' allettanti anche per una fascia più giovanile, diciamo, ecco. E poi appunto ultimamente mi sto occupando un po' di inserimento degli appuntamenti nel sito web, quindi tutte cose che non avevo mai fatto e ho avuto modo di imparare tantissimo, quindi nell'ultimo periodo.
4: Quindi diciamo che c'è anche il suo apporto e si nota insomma in questa cosa di mille
5: un'impronta
4: orpelli
5: grandissima. Che magari... non pensavo assolutamente che questa esperienza anche dal mio punto di vista potesse essere così formativo, ma in senso proprio di entrata, no? di arricchente per il sottoscritto. È stato bellissimo lavorare con lei, prendere il suo entusiasmo, attingere da idee originalissime che la sua preparazione, la sua età portano rispetto a noi falsi giovani, e quindi no, devo dire che è stata veramente un'esperienza veramente arricchente. Devo dire che noi abbiamo una struttura, Francesca Bocchia e Gio Rossi per quanto riguarda la fotografia, la responsabile comunicazione che da anni è Glenda Pelosi, si occupa anche social media manager eccetera, e abbiamo Federico e il gruppo Ludovico, Federico, insomma dei videomaker che ci seguono. Abbiamo una struttura molto consolidata e l'entusiasmo che ha portato Jennifer è stato utile per tutti noi, e un gruppo di volontari come Claudio, Silvia, Francesca che ci danno una mano, e devo dire che insomma l'abbiamo un po' ospitata, un po' adottata ma in cambio ci ha dato molto di più rispetto a quello che abbiamo messo noi sul campo.
4: Allora, festivaldellaparola.it, trovate tutto quanto il programma pieno di appuntamenti. Dimmi pure, Maglio, in chiusura.
5: No, sì, in chiusura volevo dirti che anche quest'anno la gratuità di tutti gli appuntamenti è grazie a chi ci sostiene e da alcune di queste realtà, come per esempio Open, ma è dalla prima edizione, però sia in ambito istituzionale, Comune di Parma, Regione Emilia Romagna, Fondazione Cari Parma, sia in ambito privato, per esempio quest'anno abbiamo avuto l'apporto di nuovi sponsor molto importanti come Barilla, come il gruppo Baldi Prati & Partners e Ferrarini Costruzioni, e devo dire grazie a tutti loro, ai vecchi compagni di viaggio come Oichi, Marella, Milbanca, Gallani e Imeta, che ci danno veramente una mano, che sposano il festival indipendentemente dai contenuti, perché hanno capito cosa c'è dietro e qual è il nostro obiettivo di dare qualcosa in più a questa comunità.
4: Allora, grazie a Jennifer, grazie a Maglio, in bocca al lupo per tutto e ci rivediamo il prossimo anno.
5: Crepi, grazie Andrea di questo spazio.
1: La radio che vive con te.
2: Radio Parma, la radio siamo noi. Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
7: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
8: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: Avete ascoltato i...
1: No.
0: Ga...
1: No, forse non ci siamo. I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E a fra poco con le notizie. Ci sentiamo domani alle 9 o ogni notte con OCD. Alle 22 vi aspetto. Ciao.

0: La musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Bori, dove un bambino di 6 anni è caduto da una finestra per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo prima del trasferimento al maggiore. Fortunatamente il bambino non è in pericolo di vita, le sue condizioni sono state giudicate di media gravità dai medici. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme e pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campagna. E intanto l'ondata di caldo si fa sentire anche negli ospedali e nei CAU del Parmense. Tra venerdì e domenica scorsi sono stati registrati complessivamente 1068 accessi fra pronto soccorso e centri di assistenza e urgenza, con il picco di 370 persone nella giornata di sabato. A preoccupare soprattutto l'aumento degli anziani, il 29% degli accessi ha riguardato over 75 contro una media annua del 25%. Le aziende sanitarie invitano a prestare particolare attenzione alle persone più fragili durante questi giorni di afa intensa. Quella di oggi dovrebbe essere la giornata più calda di questo periodo, contrassegnata da bollino rosso e con picchi attesi fino a 39 gradi in pianura. Torna stasera l'appuntamento con Miss Parma. Dalle 20:30 al piazzale sud dell'Eurotorio ospiterà l'elezione della nuova reginetta della città. Una trentina dei concorrenti in gara che si contenderanno non solo il titolo di Miss Parma 2026, ma anche la fascia di Miss Eurotorri, Miss Vivova e Miss Fremesi. A condurre la serata saranno Antonio Borelli e la giornalista Nicole Fouquet. Presente anche Miss Parma 2025 Isabella Andreoni. Lo sport, il calcio. In casa Parma tiene banco il tema dei rinnovi di contratto di Adrian Bernabé ed Enrico del Prato, entrambi in scadenza fra un anno. Per il fantasista spagnolo, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe stata respinta una prima proposta di rinnovo e non mancano gli estimatori. Torino e soprattutto Fiorentina seguono da vicino il numero 10 crociato. Situazione da chiarire anche per il capitano del Prato. La trattativa per il prolungamento non si è ancora sbloccata e al momento non si esclude alcuno scenario. Il Parma però vuole evitare di perdere due dei suoi giocatori più importanti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA in messa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
7: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
0: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Medio Oriente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Lo ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera.

0: locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
1: Il sindaco di Spadafora nel Messinese, Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei Barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno, in cui Pistone fu eletto sindaco.
0: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione. E altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma, nel solo weekend, oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
1: La MotoGP Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale. Nel 2026 proverà la rimonta sugli Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Di Parma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, io sono Anna Maria Ferrari della Gazzetta di Parma e vi porto le notizie più recenti di stamattina e anche quelle che hanno interessato di più i nostri lettori. Allora, partirei da un piccolo episodio che è piccolo ma è significativo. Perché? Perché è avvenuto nel cuore della città, in Piazzale della Pace, e parliamo della situazione di insicurezza che c'è in quella zona, che è il cuore della città, oltre che un posto stupendo, bellissimo per tutti. Ebbene, un ragazzo di 18 anni è stato denunciato dai carabinieri per possesso di droga ai fini di spaccio. Piccolo episodio, dicevo, ma cos'è successo? Testimonia appunto la situazione un po' di insicurezza. Questo ragazzo, alla vista dei carabinieri, era seduto sui gradini di Piazza della Pace, ha cercato di nascondere un pacchetto di droga proprio lì sui gradini. Attorno a lui c'era un gruppetto di persone che con ogni probabilità volevano proprio acquistare quello. Sono tutti scappati meno lui, che si è agitato, e quindi i carabinieri si sono fiondati su di lui e l'hanno subito individuato e hanno scoperto quello che stava facendo e aveva fatto. Un piccolo episodio, dicevo, ma da tenere presente quando pensiamo al cuore della nostra città e a quanto è bello e come andrebbe vissuto diversamente. E poi vorrei parlare di Vittorio Parisi. Vittorio Parisi è stato una delle grandi persone della nostra città. Oggi ne abbiamo un ritratto sul nostro giornale di questo professore, scienziato, uomo che si è dedicato alla comunità, alla politica e al sapere. Un ritratto, secondo me, molto interessante, molto bello, in cui si ricostruisce chi era. Ed infatti abbiamo avuto tantissime reazioni dai nostri lettori, di persone che conoscevano Vittorio Parisi, che hanno notato questa figura davvero affascinante di scienziato anche nell'apparenza, no? Che passeggia, gli piaceva passeggiare sul lungo Parma e con la macchina fotografica per documentare la fauna esistente in quel luogo. Ecco, Vittorio Parisi è riuscito a rilanciare il nostro Museo di Storia Naturale, di cui è stato direttore scientifico per anni. Ha creato un metodo di biologia di analisi del suolo che è stato adottato dalla FAO. È stato presidente dei Boschi di Carrega ed ha donato quasi 1000 dei suoi volumi ai parchi del Ducato. Insomma, un grande. È stato anche senatore della Repubblica dal 92 al 94 per Rifondazione Comunista e ha sempre rivendicato il suo credo politico, pur nella massima tolleranza di tutte le altre idee. Insomma, davvero una persona meritevole di essere ricordata. E poi vorrei anche ritornare su un fatto che ha lasciato tutti sconcertati, che è il delitto di il delitto Ollari. Che cosa è successo? È successo che, e ne parliamo oggi sulla Gazzetta, che a fronte di una richiesta di archiviazione della procura, che dovrà essere validata dal GIP perché non ci sono ulteriori indizi per proseguire le indagini su questo delitto, e dalle consulenze dei periti della procura è emerso che Alessandra è stata colta assolutamente di sorpresa dal suo assassino, che l'ha strozzata, l'ha strangolata, perché la perizia ha dimostrato che l'osso ioide, che è un osso tipico la cui frattura è tipica dei casi di strangolamento, è stato spezzato all'improvviso. Lei non ha cercato di difendersi, non ha lottato con il suo assassino. Ecco, tutto questo getta una luce sconcertante su questo fatto e fa assolutamente pensare che la verità dovrebbe saltare fuori. Ecco, ci tengo molto a sottolineare questo caso di un giallo irrisolto che merita approfondimenti pur nel buio degli indizi. Poi vorrei anche ricordare l'episodio bellissimo di oggi, raccontato sulla Gazzetta, triste ma al tempo stesso bellissimo, ed è una rapina, triste perché è una rapina ai danni di una persona in carrozzina. Bellissimo perché? Perché c'è stata un'altra persona che si è spesa per lui, che ha rincorso e preso i due rapinatori, che è stato morsicato e picchiato e che ha continuato a dire: ho fatto solo il mio dovere, ed è stato anche ringraziato dai carabinieri. Inciso, questa persona è un immigrato, si chiama Abdelmoula Elfasi. E quando i passanti hanno visto che lui stava lottando con una donna, cioè la rapinatrice, ed è stato poi aggredito da un uomo, cioè il complice della rapinatrice, hanno chiamato la polizia e i carabinieri dicendo: c'è un immigrato che sta aggredendo una donna. E invece stava difendendo una persona in carrozzina da due rapinatori. Infine chiudo questo mio intervento sulle notizie ricordando che stasera andiamo tutti di Tortelli d'Erbetta, e che ci sono tavolate in tutta la città, e domani ci sarà un ampio servizio sulla Gazzetta. Stasera in piazza c'è Dedalo con Serena Dandini e Crepè, e infine all'Eurotorri l'elezione di Miss Parma con tante tortellate. Grazie a tutti e buona giornata.
2: GazzettaDiParma.it, tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono le 12:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Bore, dove un bambino di 6 anni è caduto da una finestra per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al piccolo prima del trasferimento al maggiore. Fortunatamente il bambino non è in pericolo di vita, le sue condizioni sono state giudicate di media gravità dai medici. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme e pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campagna. E intanto l'ondata di caldo si fa sentire anche negli ospedali e nei CAU del Parmense. Tra venerdì e domenica scorsi sono stati registrati complessivamente 1068 accessi fra pronto soccorso e centri di assistenza e urgenza, con il picco di 370 persone nella giornata di sabato. A preoccupare soprattutto l'aumento degli anziani, il 29% degli accessi ha riguardato over 75 contro una media annua del 25%. Le aziende sanitarie invitano a prestare particolare attenzione alle persone più fragili durante questi giorni di afa intensa. Quella di oggi dovrebbe essere la giornata più calda di questo periodo, contrassegnata da bollino rosso e con picchi attesi fino a 39 gradi in pianura. Torna stasera l'appuntamento con Miss Parma dalle 20:30 al piazzale sud dell'Eurotore e ospiterà l'elezione della nuova reginetta della città, una trentina dei concorrenti in gara che si contenderanno non solo il titolo di Miss Parma 2026 ma anche la fascia di Miss Eurotore, Miss Divova e Miss Fremesi. A condurre la serata saranno Antonio Borelli e la giornalista Nicole Fouquet, presente anche Miss Parma 2025 Isabella Andreoni. Lo sport, il calcio, in casa Parma tiene banco il tema dei rinnovi di contratto di Adrian Bernabé ed Enrico Del Prato, entrambi in scadenza fra un anno. Per il fantasista spagnolo, secondo diverse indiscrezioni, sarebbe stata respinta una prima proposta di rinnovo e non mancano gli estimatori. Torino e soprattutto Fiorentina seguono da vicino il numero 10 crociato. Situazione da chiarire anche per il capitano Del Prato, la trattativa per il prolungamento non si è ancora sbloccata e al momento non si esclude alcuno scenario. Il Parma però vuole evitare di perdere due dei suoi giocatori più importanti. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
7: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
1: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
2: La fa sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni in Intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
1: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
2: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
1: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite.

Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: è offerta da...
1: Ciao! Pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta! E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Il Comune di Parma ha presentato oggi il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni per manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate, previsti anche interventi su Ponte Italia e Ponte delle Nazioni, oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. La cronaca e i carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in Piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri fra i giardini del Prato. I militari lo hanno fermato e recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo residente a Parma è stato accompagnato in caserma e denunciato. Le truffe. Attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like ai video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25-46 anni, entrambi residenti fuori regione. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme, pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campania. Torna a Parma Dedalo, la rassegna ideata e curata da Luca Sommi, che da oggi animerà Piazza Garibaldi con tre serate dedicate all'approfondimento, al confronto e all'analisi dei grandi temi della contemporaneità. Il via alle 19 con protagonista Serena Dandini, alle 21 salirà sul palco di Piazza Garibaldi lo psichiatra Paolo Crepè. Gli incontri proseguiranno domani con Veronica Gentile e Massimo Giannini, giovedì chiuderanno la rassegna Enzo Iacchetti e Alessandro Orsini e sempre stasera torna l'appuntamento con Miss Parma dalle 20.30 al piazzale sud dell'Eurotore e ospiterà l'elezione della nuova regina della città. Il calcio, prima ancora del mercato, il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi, la curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione, la quota dei 10.000 abbonamenti è ormai stata superata e il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Cercati, seguito anche dal Paris Saint Germain, mentre restano in stand by i rinnovi di Adrien Bernabé ed Enrico del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
5: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
6: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente di polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto alle 21.30 di lunedì in via Milano nei pressi dell'aeroporto di Linate. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
1: L'episodio ha suscitato grande commozione e vicinanza verso le forze dell'ordine, con la Premier Giorgia Meloni che a nome del governo italiano ha espresso il più sincero cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Onore a Francesco, servitore dello Stato, scrive ancora la Premier, che a corredo del suo post sceglie una foto che ritrae il 39enne in sella alla moto di servizio con le parole dello stesso agente. Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità.
2: E questa notte invece un operaio di 21 anni incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
1: La fase persa all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
2: Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran non è ancora finita. Intanto il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana.
1: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i 16esimi grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. In programma anche Inghilterra-Ghana e Panama-Croazia.
2: Per il momento è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Il Comune di Parma ha presentato oggi il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni fra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate, previsti anche interventi su Ponte Italia e Ponte delle Nazioni, oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. La cronaca e i carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in Piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri fra i giardini del Prato. I militari lo hanno fermato e ha recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo residente a Parma è stato accompagnato in caserma e denunciato. Le truffe. Attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like e video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25-46 anni, entrambi residenti fuori regione. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme e pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campagna. Torna a Parma Dedalo, la rassegna ideata e curata da Luca Sommi, che da oggi animerà Piazza Garibaldi con 3 serate dedicate all'approfondimento, al confronto e all'analisi dei grandi temi della contemporaneità. Il via alle 19 con protagonista Serena Dandini, alle 21 salirà sul palco di Piazza Garibaldi lo psichiatra Paolo Crepet. Gli incontri proseguiranno domani con Veronica Gentile e Massimo Giannini. Giovedì chiuderanno la rassegna Enzo Iacchetti e Alessandro Orsini. E sempre stasera torna l'appuntamento con Miss Parma, dalle 20.30 al piazzale sud dell'Eurotore ospiterà l'elezione della nuova regione. Ginetta della città. Il calcio, prima ancora del mercato, il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi, la curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione, la quota dei 10.000 abbonamenti è ormai stata superata e il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Cercati, seguito anche dal Paris Saint-Germain, mentre restano in stand-by i rinnovi di Adrien Bernabé e Enrico del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco ieri sera a Milano. L'inseguimento è iniziato verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito all'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso ora le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ha provocato l'inseguimento. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.
1: Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per far luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio. Secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, l'agguato potrebbe essere stato preceduto da una lite durante una partita di calcetto.
2: L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno, domani, si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta, che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Philcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato e del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni. Lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS, secondo il quale nell'anno gli immigrati nel nostro paese sono stati 247.274. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo, che tiene conto del saldo naturale tra nascite e morti, negativo per 283.165 unità, è stato negativo per 176.947 unità. Nel rapporto ha anche gli ultimi dati sui pensionati, pensioni e differenze di genere sull'assegno mensile.
1: Lo sport: ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo Marc Márquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale. Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche l'EDG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha portato la Desmo 16 GP al livello massimo di performance.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo

0: città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Il Comune di Parma ha presentato oggi il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni fra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate, previsti anche interventi su Ponte Italia e Ponte delle Nazioni, oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. La cronaca e i carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in Piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri fra i giardini del Prato. I militari lo hanno fermato e ha recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo residente a Parma è stato accompagnato in caserma e denunciato. Le truffe, attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like e via video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25-46 anni, entrambi residenti fuori regione. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme, pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campagna. Torna a Parma Dedalo, la rassegna ideata e curata da Luca Sommi, che da oggi animerà Piazza Garibaldi con tre serate dedicate all'approfondimento, al confronto e all'analisi dei grandi temi della contemporaneità. Il via alle 19 con protagonista Serena Dandini, alle 21 salirà sul palco di Piazza Garibaldi lo psichiatra Paolo Crepet. Gli incontri proseguiranno domani con Veronica Gentili e Massimo Giannini. Giovedì chiuderanno la rassegna Enzo Iacchetti e Alessandro Orsini. E sempre stasera torna l'appuntamento con Miss Parma, dalle 20.30 al piazzale sud dell'Eurotore ospiterà l'elezione della nuova ginetta della città. Il calcio, prima ancora del mercato, il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi, la curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione, la quota dei 10.000 abbonamenti è ormai stata superata e il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Cercati, seguito anche dal Paris Saint Germain, mentre restano in stand by i rinnovi di Adrien Bernabei ed Enrico del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.

0: su Radio Parma, Newsroom con Simonetta Collini.
1: Beh, insomma, al di là delle temperature che dobbiamo sopportare, però abbiamo un primato, abbiamo un premietto oggi. Siamo la città più calda d'Italia. 40 gradi, mamma mia. No, non lo so, io l'ho letto da qualche parte, devo verificare. Secondo me 40 gradi sono troppi, però c'è qualcuno sul web e anche su Facebook che certifica la temperatura qui nel nostro bel paese e nella nostra bella pianura padana. Siamo i più caldi, sangue caliente, fra un po' ci sciogliamo tutti, saremo tutti magrissimi alla fine di questo mese di luglio, di giugno che è appena cominciato. Oggi è il 23 ed è la vigilia di San Giovanni, qui si stanno preparando tortelli a tutta forza per la tortellata di stasera, naturalmente, e invece noi siamo pronti per stare insieme sino alle 17. Attenzione, alle 16, subito dopo le news, ci sarà un ospite che io reputo straordinario e che sarà a Parma con la sua pièce teatrale, un divulgatore scientifico. Se vi dico Max Topidoro, sì, perché lui ha avuto anche una storia su Topolino, è andato a indagare con alcune cosette. Stiamo parlando di Massimo Polidoro, che sarà al telefono con noi poco dopo le 4. Vi consiglio di non perderla la chiacchierata che faremo, ma soprattutto vi consiglio assolutamente di prendere i biglietti e di andarlo a sentire e a vedere il 7 luglio all'Arena Shakespeare qui a Parma, ma avremo modo comunque di tornarci sopra. Intanto cominciamo con Clara.

questa è proprio la canzone delle ragazze, delle amiche e delle vacanze. Clara con San Giovanni, le ragazze, e non facciamo gli auguri a una ragazza, perché compiere 51 anni, dai, i 50 sono i nuovi 30, i 60 sono i nuovi 40, lo sappiamo, no, che c'è questa tendenza. Sì, oggi è il compleanno di Katie Tunstall, che è nata in Scozia, a Edimburgo, nel 1975, proprio oggi, il 23 giugno, quindi compie appunto 51 anni. Non vi ricordate più, non vi viene in mente? Beh, insomma, il suo più grande successo è questo, lo deve al Diavolo Veste Prada, e anche il Diavolo Veste Prada deve molto a questa canzone. Buon compleanno, Katie Tunstall.

trovo un pezzo divertentissimo con questa batteria proprio da ciocca piatti, meravigliosa. Cardinals, St. Agnes, questa è la canzone che ci ha portato sin qui. Allora, adesso ci sono, ah certo, i New Dead, Everything I Wanted.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

esordì nel 2008 proprio con questo pezzo, bravissima Duffy con la sua Mercy. E anche lei compie gli anni, lei è la più giovane del trittico di oggi, tra l'altro tutte donne. È nata a Gwynedd nel Galles nel 1984, 42 anni l'abbiamo riascoltata con Mercy. E invece l'ultimo compleanno l'ho tenuto perché ha un certo posto nel mio cuore, la considero una delle voci femminili, una musicista peraltro straordinaria, e questa è se non la canzone più bella degli anni 90, ma una delle più belle e sicuramente una delle sue più belle in generale del suo repertorio. C'era dietro anche Pat Metheny. Oggi è il compleanno di un'artista israeliana meravigliosa, nata il 23 giugno del 1969 a Tel Aviv, è il compleanno di Noa e compie 57 anni. La riascoltiamo anche per arrivare alle news con la splendida I Don't Know.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco Daconto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina Daconto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline allontanate dalla casa famiglia di Civitella al Fetena e ritrovate domenica sera a Formia. I due uomini, insieme alla madre delle bambine, sono accusati di sequestro di persona aggravato in concorso. Valentina Daconto si trova invece detenuta nel carcere di Teramo.
1: È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano Franceschi Imprezzabile di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due, entrambi di nazionalità albanese, sono stati bloccati dalle polizie locali di Monza e Milano. La loro posizione è al vaglio degli inquirenti. L'auto, un SUV Audi Q7, non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro.
2: Gli Stati Uniti manterranno una presenza navale intorno a Hormuz, anche se la navigazione nello stretto è ripresa. Ad annunciarlo è stato il presidente americano Donald Trump. Ho accettato di consentire allo stretto di Hormuz di rimanere aperto senza ulteriori blocchi navali. Tuttavia, tutte le navi restano in posizione nel caso fosse necessario ripristinare il blocco, ha scritto. Hezbollah ha denunciato intanto quella che ha definito una palese violazione del cessate il fuoco in Libano, dopo che i media statali hanno riferito che due persone sono state uccise da colpi di arma da fuoco israeliani nel sud del paese.
1: L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Li hanno trovati, ormai senza sensi, e i soccorsi sono stati inutili. Sono deceduti probabilmente per arresto cardiaco, hanno riferito i medici accorsi sul posto, mentre resta ancora da chiarire la dinamica. Nel paese sale il conto dei decessi legati all'ondata di calore, almeno altre 13 persone sono morte affogate mentre cercavano refrigerio nei corsi d'acqua.
2: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor, è quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Filcams CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
1: Il mondiale ora. Tanti anni di attesa e poi la classifica viene riscritta in una manciata di giorni. Leo Messi entra ancora di più nella storia del mondiale grazie alla doppietta contro l'Austria, arrivando a quota 5 gol in questo torneo e diventando il miglior marcatore di sempre della fase finale della competizione con 18 gol, superando Klose, fermo a 16. Nemmeno una settimana fa era stato Mbappé a piazzare il sorpasso sull'argentino. Con la doppietta contro il Senegal, l'attaccante francese aveva raggiunto quota 14 gol. Poi le magie di Leo contro Algeria e Austria, che hanno per ora riscritto un'altra storia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

Un grande classico, un grandissimo classico della musica italiana, però a livello internazionale non sfigura nonostante gli anni che sono passati. Era il 1984 con la voce di Gianluigi Di Franco, ricordiamolo, insomma, perché tutti siamo concentrati sul fatto che questo era un pezzo di Tony Esposito, ma la voce, che era una caratteristica meravigliosa di questa canzone, oltre ai suoni, era proprio quella di Gianluigi Di Franco, un grande musicista napoletano, purtroppo scomparso nel 2005. Dai, adesso continuiamo con queste belle atmosfere assolutamente estive, perché poi dobbiamo parlare di Madonna, eh? Cioè Gaia, quanto ci piace questa bossa nostra.

Ho avuto una vita straordinaria, una vita immensa, quindi avevo bisogno di un grande budget. Secondo voi chi l'ha detto? Chi può averlo detto? Beh, Madonna, naturalmente, lo ha detto spiegando apertamente perché il biopic dedicato alla sua vita si è fermato. Niente da fare. In origine avrebbe dovuto dirigere personalmente il film con Julia Garner nel ruolo della sua versione più giovane, tuttavia in un podcast, anzi in una intervista con Interview, ha detto che lei e gli studios hanno avuto un diverbio per questioni di soldi. Vabbè, motivo abbastanza banale per la verità. Ha spiegato di aver lavorato alla sceneggiatura per 2 anni e altri 2 agli studios con i produttori esecutivi a definire il budget e il casting. Poi c'è stato il diverbio perché, dice lei, avevo bisogno di soldi, di un grande budget. E nel corso dell'intervista ha anche rivelato che, nonostante fosse stato trovato un modo per ridurre i costi girando in Serbia, la casa di produzione dubitava che lei sarebbe riuscita a far funzionare il progetto, cioè le è andato del bidone. Ma non si fa, con Madonna, dai. Non riuscivano a farsene una ragione, ha spiegato lei. Ho trovato un modo per realizzare con meno soldi, ma non credo che l'idea li convincesse. Forse semplicemente non credevano in me. Una delle loro prime reazioni è stata: non crediamo che resteresti in Serbia più di 4 giorni. E io ho risposto: avete letto la sceneggiatura? Tutta la mia vita è stata una lotta di sopravvivenza, non sarei mica andata lì in vacanza. E comunque non se ne farà niente per il momento, non si sa se magari qualche altro finanziatore, chiamiamolo così, possa farsi avanti. Scoraggiata quindi dall'idea di scrivere una serie da zero, aveva accettato questa nuova sfida, ma poi alla fine niente, si è rivolta al suo altro lavoro per dare sfogo alla sua creatività, arrivando al prossimo album, Confessions on a Dance Floor Part 2. Ma noi la riascoltiamo con una canzone che peraltro prende il nome da un cocktail. Io non lo sapevo. Hanky Panky è un cocktail a base di gin e vermouth ed è riconosciuto ufficialmente. È stato inventato nel 1903 dalla prima bar lady della storia, cioè una barman donna, Ada Coleman. E quindi ci riascoltiamo Madonna proprio con Hanky Panky, canzone ispirata a Dick Tracy, film che insomma la vide anche in una piccola parte al fianco di Warren Beatty. Hanky Panky, Madonna,

Seven on Up, gli M People qui su Radio Parma. C'è spazio per un'altra canzone, sì, poi ci saranno le news e subito dopo al telefono con noi un grandissimo divulgatore scientifico che sarà al Teatro Shakespeare qui a Parma fra pochi giorni. Io insomma consiglio in modo molto appassionato di andarlo a sentire e a vedere soprattutto. Sì, dicevamo, c'è ancora una canzone ed è il nuovo singolo di Madame. Volevo capire con Marrakesh.

0: Marta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Il Comune di Parma ha presentato oggi il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni fra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate, previsti anche interventi su Ponte Italia e Ponte delle Nazioni, oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. La cronaca: i carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in Piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri fra i gradini del prato. I militari lo hanno fermato e ha recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo residente a Parma è stato accompagnato in caserma e denunciato. Le truffe: attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like e video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25-46 anni, entrambi residenti fuori regione. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme e pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campagna. Torna a Parma Dedalo, la rassegna ideata e curata da Luca Sommi, che da oggi animerà Piazza Garibaldi con tre serate dedicate all'approfondimento, al confronto e all'analisi dei grandi temi della contemporaneità. Il via alle 19 con protagonista Serena Dandini, alle 21 salirà sul palco di Piazza Garibaldi lo psichiatra Paolo Crepè. Gli incontri proseguiranno domani con Veronica Gentile e Massimo Giannini. Giovedì chiuderanno la rassegna Enzo Iacchetti e Alessandro Orsini. E sempre stasera torna l'appuntamento con Miss Parma, dalle 20:30 al piazzale sud dell'Eurotore ospiterà l'elezione della nuova ginetta della città. Il calcio: prima ancora del mercato il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi, la curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione, la quota dei 10.000 abbonamenti è ormai stata superata e il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Cercati, seguito anche dal Paris Saint Germain, mentre restano in stand by i rinnovi di Adrien Bernabé e Enrico del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strade escluse, INFE e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Parma suona forte.
9: Radio Parma, la radio della tua città.
8: Le 16:04 minuti e come vi abbiamo annunciato abbiamo un ospite, siamo particolarmente contenti. Tutti gli spettacoli dell'Arena Shakespeare qui a Parma sono belli, ma questo non è da perdere. E non è uno spettacolo fine a se stesso, è proprio un momento, sarà un momento di consapevolezza, la chiamo io, però leggera. Lui arriva il 7 luglio alle 21:30 all'Arena Shakespeare, come abbiamo detto, Fondazione Teatro 2 in Piazzale Goito, e ha una vita veramente strepitosa. Ha cominciato in un modo meraviglioso, è uno dei divulgatori scientifici più apprezzati e più amati non solo in Italia ma anche all'estero, ed è un grande piacere per me avere al telefono direttamente da il ficcanaso scettico Max Topidoro.
9: Bellissima, bellissima questa presentazione.
8: Come stai? Come stai?
9: Tutto bene, grazie. Vabbè, grazie mille.
8: Naturalmente Massimo Polidoro, io ho voluto citare questo nome che ti hanno affibbiato, perché in Italia, in Italia, vedi Massimo, secondo me la celebrità si misura in molti modi, però uno dei più belli in assoluto, tu hai avuto e hai, continui ad avere moltissimi riconoscimenti anche all'estero, però ce n'è uno che io considero tra i più ambiti. Tu sei stato trasformato in un personaggio per una storia di Topolino.
9: E io
8: questa cosa per me è come se fosse, non dico premio Nobel, ma quasi.
9: È una medaglia d'onore.
8: D'onore. Ma non solo Topolino, anche Martin Mister, Dylan Dog, insomma, sei talmente popolare che sei diventato anche un fumetto, quindi è una cosa meravigliosa. Allora, dicevamo, la tua storia comincia veramente da molto lontano, nel senso che tu eri poco più che un bimbetto, che se ne stava lì nella sua casa di Voghera, si guardava e si leggeva soprattutto i libri di Piero Angela, che poi a un certo punto tu hai contattato. Vogliamo cominciare da qui?
9: Certo, volentieri. Ero, come tanti ragazzi, appassionato di argomenti misteriosi, di fantasmi, di UFO, sedute spiritiche, leggevo tutto quello che trovavo, no? Quando però leggevo questi libri erano pieni di storie avvincenti, ma mi lasciavano sempre molto perplesso, finché mi capita tra le mani proprio il libro di Piero Angela, quello sul paranormale, che mi apre un mondo che nemmeno immaginavo, perché attraverso tutte quelle storie incredibili di paranormale mi fa capire invece cos'è la scienza, come funziona, e mi fa scoprire un metodo, un modo per davvero per osservare la realtà che si può applicare a tantissimi ambiti, non solo quelli del mistero, del paranormale o della scienza in sé. E quindi mi viene spontaneo scrivergli una lettera per ringraziarlo, per dirgli che dovesse mai così un giorno decidere di fondare in Italia un comitato che si occupa di indagare questi argomenti misteriosi, come esisteva in America, di lui ne parlava nel libro. Io ero solo un ragazzo, però avevo tanto entusiasmo e mi mettevo a disposizione. Beh, lui mi ha risposto.
8: Da che quel meraviglia! Momento, diciamo, senti, ma quando hai ricevuto la lettera di Piero Angela, dimmi, cioè, sei riuscito a parlare, a respirare, oppure non ci credevi? Qual è stata la tua reazione?
9: Sono rimasto molto colpito, perché io non me l'aspettavo, nel senso che l'ho scritto perché mi sembrava la cosa così normale da fare, ringraziarlo, mi ha aperto un mondo, mi ha fatto capire tante cose. E così mi sembrava naturale farlo. Io ero un ragazzo che era abituato un po' a scrivere in giro, mi davo da fare, mi piaceva capire le cose, quindi cercavo i libri, li compravo per corrispondenza. All'epoca non esisteva internet, dovevi arrangiarti in qualche
8: modo.
9: E poi trovo questa busta che arriva da Roma, perché anche lì come fai a scrivere a uno che vedi in televisione, non è che trovi l'indirizzo. Io ho mandato la mia lettera indirizzata a Piero Angela, Rai Roma.
8: Basta.
9: Ed era arrivata.
8: Senza neanche Saxa Rubra,
9: no,
8: senza
9: vero,
8: via Mazzini, niente, Roma. Che meraviglia, meraviglia, meraviglia. Bellissima questa storia che poi insomma si è evoluta, perché tu, come dicevamo, a parte il fatto che poi Piero Angela ti ha detto: bene, caro caro Massimo Polidoro, tu sei un mio grande fan, sei un bravo ragazzo, sei dotato di talento, adesso io ti do una borsa di studio, te ne vai negli Stati Uniti, vai a studiare e poi ci rivediamo e fondiamo questo comitato, insomma molto molto in soldoni, questo per dirvi quanto conta la volontà e quanto è bella la curiosità, cosa che ultimamente
9: sì, anche assolutamente, quello è fondamentale, ma anche come la fortuna, perché evidentemente no, c'è anche questo elemento che è fuori dalla tua controllo, come dire, a volte entra in gioco se tu fai qualcosa, perché se io non avessi scritto una lettera non sarebbe successo niente.
8: È come si dice, questo. La fortuna aiuta gli audaci.
9: A volte sì, quindi buttarsi senza aver paura che esatto. di avere un rifiuto, chissà cosa, non importa.
8: Poi hai continuato a studiare, hai continuato. E poi, insomma, tu sei stato uno dei primi, perché adesso divulgatori scientifici, benissimo, ci sono sempre stati, abbiamo parlato di Piero Angela, lui è stato proprio il deus ex machina. Poi è arrivato il figlio, in Inghilterra anche lì, insomma, c'è una grande tradizione di divulgatori scientifici. Ma adesso i divulgatori scientifici, insomma, devono fare i conti con altri mezzi di comunicazione, i social e tutto il resto. Ma tu continui, perché questo non è il tuo primo spettacolo, con il teatro. Questo si chiama la scienza dell'incredibile, perché crediamo a ciò che non è vero e cosa possiamo farci, perché sai cosa, specialmente con l'avvento dei social, a me è successo parecchie volte di vedere post che affermavano una cosa, di farmi venire il dubbio, di verificare e poi dire all'amico, all'amica che scriveva questa cosa con una convinzione pazzesca, dirgli guarda che non è vero, come non è vero, non è vero, guarda qui, con le prove provate, beh vabbè, ma è lo stesso, ma no, non è lo stesso, non è vero, perché siamo così, Massimo?
9: Guarda, questo è proprio un po' anche il tema che vedremo durante la nostra chiacchierata, nel senso che noi tutti cerchiamo da un lato belle storie, perché ci piacciono, perché le possiamo condividere, perché anche quando condividi una bella storia ti fa sentire un po' speciale, sei un po' speciale, hai scoperto una cosa che gli altri non conoscevano. Quando scopri che magari non è vero, te lo dicono, o vedi dei dati, fai fatica ad accettarlo, anche perché magari quella storia lì in qualche modo confermava qualche tua convinzione o qualche pregiudizio, no? Vedi che invece non sta in piedi, fai fatica. E noi abbiamo tante di queste resistenze che ci provengono dal modo in cui si è evoluto il nostro cervello, no? Quindi sono molto difficili da contrastare, e infatti non dobbiamo pensare che una volta che scopri come funziona la mente, una volta che capisci quali sono tutte queste trappole mentali, poi sei immune. Ci caschiamo tutti, continuiamo a cascarci, però la differenza è diventare consapevoli del fatto che esistono, perché quando tu lo sai, prossima volta che ti senti così sicura o sicuro di qualcosa, magari una pulce nell'orecchio che ti fa dire sì, è vero, a me sembra che sia così, sembra la cosa più logica, però potrei sbagliarmi, quindi prima di dare delle certezze assolute, aspettiamo un attimo, facciamo un controllo, una verifica, sentiamo cosa dice qualcun altro, un esperto, da dove arriva questa notizia, insomma facciamoci qualche domanda.
8: Ma secondo te questo, al di là dei social, che sono stati sicuramente sono i maggiori responsabili della divulgazione di fake news e di credenze popolari che non stanno né in cielo né in terra, cioè tanto per rifarci ancora a Topolino, il mistero dell'uomo falena, cioè, cose di questo tipo, cioè perché c'è questa convinzione, non è vero ma ci credo, oppure mi dimostri scientificamente che non è vero quello che sto dicendo, ma io ci credo lo stesso, cioè cosa scatta? Il pensiero scientifico che cosa ci dice?
9: Ma allora, da un lato è vero che i social hanno amplificato, hanno moltiplicato la diffusione di bufale, di storie false, ma non è che le hanno inventate loro, perché la televisione, i giornali non è che sono così stati e sono delle macchine che diffondono verità verificabili, perché le bufale le raccontano anche loro. Le fandonie le distribuiscono anche loro, il fatto è che con i social è molto più facile farlo, è molto più facile raggiungere pubblici enormi ed è molto più facile fare leva su quei meccanismi mentali che ci portano a condividerle, a sentirci coinvolti in prima persona. Ci sono tanti motivi, no, per cui non li vogliamo accettare come falsità, a volte perché ci definiscono. Se noi facciamo parte di un gruppo di persone, di amici o quelli con cui ci troviamo a cena, andiamo a giocare o insomma abbiamo qualcosa che condividiamo con un gruppo, e in quel gruppo inizia a diffondersi una convinzione bislacca, di quelle diciamo così pseudoscientifiche, e ne abbiamo viste tante in questi anni, E noi sappiamo che magari potrebbero essere delle stupidaggini, facciamo fatica a metterci contro gli altri e dire: ma guardate che siete tutti quanti fuori di testa,
8: cioè, non avete capito,
9: perché ci fa, come dire, anche questo è un altro meccanismo che l'evoluzione ha favorito, quella di stare nel gruppo e quindi di assecondare le convinzioni del gruppo, perché i nostri antenati sopravvivere in un ambiente ostile come era quello dei primi sapiens per centinaia di migliaia di anni voleva dire cavarsela se stai insieme agli altri, se sei da solo non hai speranza.
8: Quindi è proprio una cosa oggi, antropologica, sì. Addirittura?
9: Eh sì, sono meccanismi che ancora oggi ci legano molto, far parte del gruppo è fondamentale, se il gruppo dice B, tu ti senti in dovere di dire B anche se sai che è A.
8: Per non sentirsi esclusi, dici?
9: Per non sentirti escluso, per non sentirti messo in disparte.
8: Però devi sempre trovare dei tuoi simili poi alla fine, cioè non è che puoi sempre stare con persone che sai benissimo che non sono in sintonia con te, che peraltro hanno torto. E
9: certo,
8: come
9: certo.
8: Fai?
9: Poi a un certo punto si spera, no, che uno comincia a mettere sul piatto della bilancia i pro e i contro delle cose. Sì, d'accordo, io sono con queste persone che mi accolgono perché la penso come loro, ma pensano delle stupidaggini, quanto voglio io di restare in mezzo,
8: ecco,
9: a gente.
8: Ecco, la consapevolezza, e qui arriva il valore della conoscenza, no?
9: Sì.
8: Vabbè, che è uno dei diciamo dei è un filo conduttore del tuo, che non si può neanche non si può neanche considerare uno spettacolo, perché le tue pièce teatrali sono coinvolgenti. Poi c'è una parte che riservi all'interazione con il pubblico?
9: Certo, perché sai, la cosa più interessante di raccontare, di condividere queste cose, è che un conto è ti racconto questa storia, guarda cosa è successo quello lì, questo è un altro aneddoto. Un altro invece è dire: adesso provate voi, vedete voi cosa succede con il vostro cervello, con la vostra mente, proviamo a vedere. E loro provano, si rendono conto in prima persona di che cosa succede e hanno una consapevolezza diversa. Ti resta qualcosa in più quando torni a casa, dici: guarda, ero convinto che invece è andata così. Ovviamente non dico nulla per non spoilerare.
8: No, ci mancherebbe altro. Però insomma, in questo spettacolo, chiamiamolo così per semplicità, La scienza dell'incredibile, ci sarà molto su cui riflettere, e molto anche mentre si riflette ci si diverte pure, perché tu non sei quello che pontifica dal palco.
9: Per carità. Guarda, qui proprio il mio maestro Piero Angela mi ha proprio istruito bene, no? Nel senso che lui proprio la divulgazione la intendeva in questo modo: non ti faccio la lezione dalla cattedra, ma chi se ne importa, chi sono io per farti la lezione, però ti condivido qualcosa che ho scoperto, che ho capito, che mi ha coinvolto molto, e lo faccio come se fossi compagno di scuola che ha fatto un anno in anticipo e ha visto qualcosa di bello e che la vuole condividere. Solo che questo lavoro si fa sia rendendo le cose difficili, accessibili e quindi comprensibili da tutti, ma devi farlo anche in una maniera che sia accattivante, che sia piacevole, che sia divertente.
8: Certo,
9: per
8: certo.
9: Cui insomma c'è anche il sorriso.
8: Anche un po' di ironia, che perché altrimenti troppo seriosi.
9: No.
8: Ne abbiamo abbastanza dei prof a scuola. Per cui. A proposito, sono appena finiti gli esami di maturità, la tua te la ricordi?
9: Mamma mia, guarda, tantissimo tempo fa, e ahimè non ho avuto titoli e proposte belle come alcune di quelle che ho visto quest'anno. Uno
8: Dai.
9: Dei titoli.
8: Che maturità hai conseguito?
9: No, guarda, io non me la ricordo neanche.
8: No, nel senso
9: che
8: scientifica, classica, tecnica.
9: Figurati, all'epoca era ancora tecnica.
8: Tecnica.
9: No, non c'era nulla. Però quest'anno, no, una bellissima riguarda la proposta di Piero Bianucci, che è un caro amico divulgatore, anche lui ha lavorato tanto con Piero Angela, no? Sulla creatività, sulla curiosità. Un'altra riguarda sull'importanza del senso di meraviglia.
8: Sì.
9: Anche questo è uno stimolo importantissimo. Quando tu hai provi meraviglia, ti stupisci per le cose intorno, perché le capisci, perché non le guardi in superficialità, allora apprezzi di più il mondo in cui vivi, apprezzi anche la fragilità di tutto quello che ci circonda, e forse inizi a prendertene cura, forse inizi a dire: beh, è talmente bello, è talmente funziona così bene, perché dobbiamo distruggerlo? No?
8: Certo,
9: ti basta
8: certo.
9: Guardare quelle fotografie che ancora questa volta da Artemis 2 ci hanno mandato dallo spazio, in cui si vede il nostro pianeta, questa pallina blu persa nel cosmo.
8: Ma cosa dici? Ma la Terra è piatta.
9: Ecco, appunto. No, per renderti conto proprio che siamo tutti su quella barca lì, tutti con quella astronave lì.
8: Poi, una cosa meravigliosa che anche lì, voglio dire, ai tempi del Covid, adesso non voglio entrare nella vax, no vax, però ci fu un episodio meraviglioso di una coppia che per non...
9: chiamiamolo meraviglioso.
8: Hai già capito, lo riepiloghiamo, di una coppia di signori, cioè non esattamente, insomma lui era... cioè persone colte, normali, non certo insomma che venivano dalle caverne, che per sfuggire a tutte le restrizioni che erano state imposte durante il lockdown si misero su una barca per arrivare alla fine della Terra, cioè, insomma,
9: solo che poi
8: al bordo della Terra piatta, solo che gli si è rotta la bussola. Cioè loro in barca c'è la bussola, e se sulle barche e comunque su tutta la Terra c'è una bussola, vuol dire che c'è un centro di gravità e che insomma quella era stata veramente e quando li hanno recuperati in mezzo al mare perché non sapevano più dove andare, loro convinti, no ma noi volevamo, ma signori la bussola sì ma si è rotta, ah quindi voi stavate andando sulla, in fondo alla Terra con la bussola, ma lo sapete che la bussola esiste? Niente, non ce l'hanno fatta a convincerli.
9: No,
8: questi signori sono ancora lì che, convinti che stavano andando dove finiva la Terra. Sono cose meravigliose. Vabbè, insomma, caro Massimo, io starei qua a parlare con te per ore e ore, ma mi accontenterò di venire a sentirti il 7 luglio all'Arena Shakespeare.
9: Benissimo, dai, vi aspetto tutti.
8: Ci divertiremo. Molto, diamo qualche dritta. La biglietteria è aperta dalle 10 alle 13, dalle 17:00-19:30 da lunedì al sabato, e potete anche telefonare, e comunque tutte le indicazioni sono ovviamente sul sito del Teatro 2. Massimo Polidoro, grazie mille, un grande abbraccio anche a Max Topidoro, che non so se non so se tornerà, e non so neanche se riuscirà a risolvere per risolvere il mistero dell'uomo falena, scusa.
9: Quello sì.
8: Grazie mille Massimo, a presto. Ciao.
9: Ciao, ciao.
8: Radio Parma, la musica che ami.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.

0: E dopo questa bella chiacchierata, insomma, poi avremo occasione di ricordarvelo l'appuntamento all'Arena Shakespeare il 7 luglio con Massimo Polidoro, divulgatore scientifico, persona molto, oltre che competente, molto divertente anche. Eccoli qua i Foo Fighters che ci hanno accompagnato sino all'appuntamento con le news dall'Italia e dal mondo. La canzone è Window.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio stradale per il nuovo reato previsto dal codice della strada di fuga pericolosa in relazione all'inseguimento nel quale è morto Francesco Imprezzabile, agente della Polizia Locale di Milano. La PM di turno Francesca Crupi ha disposto l'autopsia sul corpo del 39enne e va ancora fissata una data per gli esami medico-legali. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento.
2: Il presidente russo e quello bielorusso Alexander Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che, a suo parere, vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. E da Mosca viene annunciato a breve un incontro per rispondere allo stesso Zelensky.
3: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
2: Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è su tutto questo che il regime egiziano non ha voluto indagare. È per tutto questo che il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini. Non ha chiamato a rispondere i propri ufficiali delle nefandezze compiute, ha scelto consapevolmente di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, nel corso della requisitoria del processo che vede imputati 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa.
3: L'Europa nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Il 24 giugno si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso, un fenomeno attribuito dalle autorità all'ondata di caldo che attanaglia il paese da una settimana. La Spagna affronta invece il terzo giorno consecutivo di allerta che dovrebbe raggiungere il picco nelle prossime ore.
2: Il calcio. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio con un contratto di 2 anni. Ecco il comunicato del club. La SS Lazio SPA comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: on the mountain.
1: The Manifesto, i Gorillaz, giusto in tempo per la pubblicità qui su Radio Parma, e poi torneremo con Terence Trent D'Arby.
2: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

questa è Elisa. Oh, quanti gradi ci sono? No, ma dai, non ce ne sono 40. Io ho fatto una ricerca e mi dice che i gradi in questo momento nella nostra città sono 38. Poi tu dici, vabbè, durante il giorno c'è molto caldo, molto caldo, molto caldo, però insomma, in qualche modo un po' di aria condizionata nei luoghi di lavoro, sì, poi ci sono quelli che, poveri, non lavorano con l'aria condizionata, penso a chi lavora nelle strade, penso ai lavori nei cantieri, nell'edilizia, insomma, dice un'ordinanza comunque che dovrebbe cercare di tutelarli un po'. Poi ci sono i supermercati che offrono un po' di refrigerio alle persone anziane, soprattutto, ma il problema è la notte, cioè come fai a dormire con 27 gradi? Certo, l'aria condizionata, ho capito, però poi la bolletta va su e poi ci sono i blackout perché tutti hanno l'aria condizionata e saltano i contatori. Uno non vuole l'aria condizionata perché altrimenti gli viene la cervicale, allora usa il ventilatore, ma comunque non si dorme lo stesso. Niente ragazzi, non basta parlare di caldo, magari se smettiamo di parlare del caldo, il caldo si sente poco valutato, poco considerato e se ne va. No, no, no.

0: Gorgeous, canzone che ci accompagna ai saluti. Allora, ieri la macchina ci ha fatto il solito scherzetto di mangiucchiarsi l'ultimo pezzo, oggi non dovrebbe farlo, per cui chiudiamo il nostro newsroom con i Coop e con una canzone assolutamente legata all'estate, Summer Sun. Ci risentiamo domani, naturalmente poco dopo le 3. Per oggi abbiamo finito, ciao.
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Il Comune di Parma ha presentato oggi il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni per manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate, previsti anche interventi su Ponte Italia e Ponte delle Nazioni, oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. La cronaca e i carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in Piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri fra i gradini del prato. I militari lo hanno fermato e recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo risente a Parma, è stato accompagnato in caserma e denunciato. Le truffe. Attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like ai video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25-46 anni, entrambi residenti fuori regione. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme e pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campania. Torna a Parma Dedalo, la rassegna ideata e curata da Luca Sommi, che da oggi animerà Piazza Garibaldi con tre serate dedicate all'approfondimento, al confronto e all'analisi dei grandi temi della contemporaneità. Il via alle 19 con protagonista Serena Dandini, alle 21 salirà sul palco di Piazza Garibaldi lo psichiatra Paolo Crepè. Gli incontri proseguiranno domani con Veronica Gentile e Massimo Giannini, giovedì chiuderanno la rassegna Enzo Iacchetti e Alessandro Orsini e sempre stasera torna l'appuntamento con Miss Parma dalle 20.30 al piazzale sud dell'Eurotore e ospiterà l'elezione della nuova regione ginetta della città. Il calcio, prima ancora del mercato, il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi, la curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione, la quota dei 10.000 abbonamenti è ormai stata superata e il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Cercati, seguito anche dal Paris Saint-Germain, mentre restano in stand-by i rinnovi di Adrien Bernabé e Enrico Del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: L'Europa nella morsa del caldo, allerta nel Regno Unito, in Spagna e in Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia, 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. È il bilancio confermato dal Premier dopo quella che è stata la notte più calda dal 1947, da quando sono iniziate le rilevazioni. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria.
1: Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, che raggiungerà il record il giorno successivo, giovedì, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
2: La cronaca ora, l'agente Francesco Imprezzabile, 39 anni, ha perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV che non si era fermato a un'alta. La Procura di Milano, sulla base dei primi accertamenti, ha escluso che ci sia stato uno speronamento. Fermato il presunto conducente del mezzo insieme a un'altra persona, sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga pericolosa.
1: Ci potrebbe essere una banale lite per un fallo durante una partita di calcetto alla base dell'omicidio di un 21enne incensurato, ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri.
2: Legge elettorale in aula alla Camera venerdì prossimo, 26 giugno. Vano il tentativo di mediazione del presidente dell'Assemblea di Montecitorio, Lorenzo Fontana, che durante la riunione della conferenza dei capigruppo aveva proposto uno slittamento di qualche giorno con la calendarizzazione per il 29. Le opposizioni hanno detto no, chiedendo che invece si andasse a luglio per consentire una discussione più approfondita in commissione, dove nel pomeriggio proseguirà l'esame degli emendamenti, che è previsto termini il 24 giugno.
1: Mondiali, l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi grazie alla doppietta di nel Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali, che gli permettono di superare Klose e andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro, e oggi tocca a Cristiano Ronaldo.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:59. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dalla Tana. Il Comune di Parma ha presentato oggi il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni fra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate, previsti anche interventi su Ponte Italia e Ponte delle Nazioni, oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. La cronaca e i carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in Piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri fra i gradini del prato. I militari lo hanno fermato e recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo residente a Parma è stato accompagnato in caserma e denunciato. Le truffe. Attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like via video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25-46 anni, entrambi residenti fuori regione. Dopo le minacce avvenute sabato scorso alla Guardia Medica di Parma, le aziende sanitarie annunciano nuove misure di sicurezza. Dal 29 giugno entrerà in funzione un presidio fisso di vigilanza privata attivo ogni notte dalle 22 alle 6. Il servizio si aggiungerà ai controlli già esistenti, tra cui piantonamenti a sorpresa, sistemi di allarme e pulsanti SOS collegati alle centrali operative. La solidarietà non basta, bisogna contrastare ogni forma di violenza contro gli operatori sanitari, ha dichiarato il direttore generale Anselmo Campagna. Torna a Parma Dedalo, la rassegna ideata e curata da Luca Sommi, che da oggi animerà Piazza Garibaldi con tre serate dedicate all'approfondimento, al confronto e all'analisi dei grandi temi della contemporaneità. Il via alle 19 con protagonista Serena Dandini, alle 21 salirà sul palco di Piazza Garibaldi lo psichiatra Paolo Crepet. Gli incontri proseguiranno domani con Veronica Gentile e Massimo Giannini. Giovedì chiuderanno la rassegna Enzo Iacchetti e Alessandro Orsini. E sempre stasera torna l'appuntamento con Miss Parma, dalle 20:30 al piazzale sud dell'Eurotore ospiterà l'elezione della nuova regina della città. Il calcio, prima ancora del mercato, il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi, la curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione, la quota dei 10.000 abbonamenti è ormai stata superata e il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Cercati, seguito anche dal Paris Saint Germain, mentre restano in stand by i rinnovi di Adrien Bernabé e Enrico Del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: È stato arrestato per omicidio stradale al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Il giovane cittadino albanese era già sottoposto a misura d'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. In precedenza con lui è stata fermata anche una seconda persona. La dinamica di quanto è avvenuto è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Imprezzabile avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva il SUV.
1: L'Europa nella morsa dell'afa. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania, con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. Per l'OMS l'ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria e l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane e che raggiungerà il record il giorno successivo, quando le città da bollino rosso saranno ben 17.
2: Domenica 21 giugno un'esplosione in un impianto di produzione di gas naturale in Qatar ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di altre 66. Tutte le vittime provenivano da Pakistan e India. Il ministro dell'energia del paese ha spiegato che si è trattato di un incidente, ma le cause ancora non sono chiare. Le autorità escludono che si sia trattato di un atto doloso, nonostante la zona sia già stata bombardata nei mesi scorsi dall'Iran durante la fase iniziale della guerra con Stati Uniti e Israele.
1: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre. Si tratta di circa 15 miliardi di euro.
2: Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava.
1: Il calcio: Paolo Maldini molto probabilmente non sarà il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. Giovanni Malagò, nuovo presidente della FIGC, lo voleva come DT dell'Italia. Questa è la notizia che è rimbalzata negli ultimi minuti e che vedeva la possibilità per uno dei più grandi giocatori della storia del calcio di congiungersi con quella che, a parte il Milan, è stata l'unica e sola maglia che abbia amato e indossato in carriera, quella azzurra. La carriera da giocatore di Paolo Maldini in azzurro si è chiusa il 18 giugno 2002, il giorno in cui Moreno decise di eliminare l'Italia dai mondiali di Corea e Giappone. Da quel momento tutti i tentativi di riportare Paolo in nazionale sono stati vani, compreso quest'ultimo di Malagò.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Violento incidente poco prima delle 18 sull'autostrada A15 Parma La Spezia al chilometro 6. Nello schianto sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, un furgone e un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi è stato chiuso il tratto tra Parma Ovest e Fornovo. Autocisa consiglia l'uscita a Parma Ovest con rientro a Fornovo oppure a Fidenza per chi proviene da Milano. Il Comune di Parma ha presentato il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni di euro tra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate. Previsti anche l'intervento sul ponte Italia e ponte delle Nazioni e oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. I carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri tra i gradini del prato. I militari lo hanno fermato e recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo residente a Parma è stato accompagnato in caserma e denunciato. Attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like a video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25 e 46 anni, entrambi residenti fuori regione. Sarà il GIP a decidere sulla richiesta di archiviazione per l'omicidio di Alessandra Ollari. La donna scomparsa il 29 giugno 2023 è ritrovata senza vita il 2 febbraio 2024 in un'area verde di via Sidoli. Il compagno Ermete Pioli si opporrà alla richiesta della procura, che ritiene certo solo che la donna sia stata uccisa poco dopo la scomparsa. Per i consulenti, Alessandra fu strangolata, ma mancano un movente, testimoni o responsabile. Il caso resta un giallo senza soluzione. Il calcio: prima ancora del mercato, il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi. La curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione. La quota di 10.000 abbonamenti è ormai stata superata. Il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Circati, seguito dal PSG, mentre restano in stand by i rinnovi di Bernabé e del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: Radio Parma.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
1: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
2: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
1: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
2: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
1: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Márquez che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A giugno, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, info e condizioni in sede. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Violento incidente poco prima delle 18 sull'autostrada A15 Parma La Spezia al chilometro 6. Nello schianto sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, un furgone e un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi è stato chiuso il tratto tra Parma Ovest e Fornovo. Autocisa consiglia l'uscita a Parma Ovest con rientro a Fornovo oppure a Fidenza per chi proviene da Milano. Il Comune di Parma ha presentato il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni di euro tra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate. Previsti anche l'intervento sul ponte Italia e ponte delle Nazioni e oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. I carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato notato in Piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri tra i gradini del prato. I militari lo hanno fermato e recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo residente a Parma è stato accompagnato in caserma e denunciato. Attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like a video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25 e 46 anni, entrambi residenti fuori regione. Sarà il GIP a decidere sulla richiesta di archiviazione per l'omicidio di Alessandra Ollari. La donna scomparsa il 29 giugno 2023 è ritrovata senza vita il 2 febbraio 2024 in un'area verde di via Sidoli. Il compagno Ermete Pioli si opporrà alla richiesta della procura, che ritiene certo solo che la donna sia stata uccisa poco dopo la scomparsa. Per i consulenti, Alessandra fu strangolata, ma mancano un movente, testimoni o responsabile. Il caso resta un giallo senza soluzione. Il calcio, prima ancora del mercato, il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi. La curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione. La quota di 10.000 abbonamenti è ormai stata superata. Il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Circati, seguito dal PSG, mentre restano in stand-by i rinnovi di Bernabé e del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile, avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
5: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
6: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
5: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
6: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
5: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere lavorare con lui è impressionante, ha detto, ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102.104, le news dall'Italia e dall'estero.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,59%, anticipo 6.138 euro, rata finale 13.741 euro, fino al 30 giugno. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
1: www.davighifratelli.it. Peugeot Davighi Fratelli, a Parma, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, telefono 0521 48 57 54.
2: RBR, Good Vibrations.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
3: Good vibration.
4: Good vibration.
5: Come on, y'all.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 4 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Alberto Dallatana. Violento incidente poco prima delle 18 sull'autostrada A15 Parma La Spezia al chilometro 6. Nello schianto sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti, un furgone e un'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi è stato chiuso il tratto tra Parma Ovest e Fornovo. Autocisa consiglia l'uscita a Parma Ovest con rientro a Fornovo oppure a Fidenza per chi proviene da Milano. Il Comune di Parma ha presentato il piano asfaltature 2026 che prevede investimenti per oltre 10 milioni di euro tra manutenzione delle strade e riqualificazione del ponte Caprazucca. Gli interventi interesseranno tutti i quartieri della città e comprenderanno il rifacimento dei manti stradali, la sistemazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili. I lavori sono già iniziati e saranno concentrati soprattutto durante l'estate. Previsti anche l'intervento sul ponte Italia e ponte delle Nazioni e oltre 1,5 milioni di euro per la manutenzione delle ciclovie cittadine. I carabinieri hanno denunciato un 18enne straniero per detenzione di droga e fini di spaccio. Il giovane è stato notato in Piazza della Pace mentre alla vista della pattuglia cercava di nascondere due involucri tra i gradini del prato. I militari lo hanno fermato e recuperato oltre 30 grammi di hashish. Il ragazzo residente a Parma è stato accompagnato in caserma e denunciato. Attirata dalla promessa di facili guadagni mettendo like a video su internet, una 50enne residente in provincia di Parma ha perso quasi 5.000 euro. La donna aveva ricevuto alcuni piccoli compensi, poi è stata convinta a effettuare una serie di bonifici sempre più consistenti. I carabinieri di Polesine e Zibello, ricostruendo i flussi di denaro analizzando le chat, hanno denunciato due uomini di 25 e 46 anni, entrambi residenti fuori regione. Sarà il GIP a decidere sulla richiesta di archiviazione per l'omicidio di Alessandra Ollari. La donna scomparsa il 29 giugno 2023 è ritrovata senza vita il 2 febbraio 2024 in un'area verde di via Sidoli. Il compagno Ermette Piroli si opporrà alla richiesta della procura, che ritiene certo solo che la donna sia stata uccisa poco dopo la scomparsa. Per i consulenti, Alessandra fu strangolata, ma mancano un movente, testimoni o responsabile. Il caso resta un giallo senza soluzione. Il calcio, prima ancora del mercato, il Parma può festeggiare la risposta dei tifosi. La curva nord è già esaurita, il 92% degli abbonati ha confermato la tessera della scorsa stagione. La quota di 10.000 abbonamenti è ormai stata superata. Il club potrebbe mettere a disposizione un centinaio di ulteriori tessere under 14. Sul fronte mercato intanto si rincorrono le voci su Alessandro Circati, seguito dal PSG, mentre restano in stand-by i rinnovi di Bernabé e del Prato. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Al termine dell'interrogatorio davanti alla PM Francesca Crupi, l'albanese di 27 anni alla guida del SUV in fuga, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale per la morte dell'agente Francesco Imprezzabile avvenuto ieri sera a Milano. Il giovane era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato nel carcere di San Vittore. Ai PM il 27enne ha detto di non essersi fermato all'ALT perché aveva con sé qualche grammo di hashish e non voleva guai.
5: L'ondata di calore che da una settimana ha colpito diversi paesi europei non è più solo un fenomeno meteorologico, ma un'emergenza sanitaria, ha avvertito l'Agenzia Sanitaria Globale delle Nazioni Unite. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo, ha commentato il direttore generale dell'OMS per l'Europa, sottolineando che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane ed esercitando pressione sui sistemi sanitari di tutta la regione.
6: In questi giorni si stanno riscontrando tentativi di truffa ai danni di imprenditori italiani attraverso falsi account WhatsApp arbitrariamente attribuiti al sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. È l'allarme lanciato da Palazzo Chigi in una nota. I messaggi mirano a indurre i destinatari a sottoscrivere accordi di riservatezza o a inviare somme di denaro con la richiesta di contributi economici per inesistenti iniziative governative.
5: Quasi la metà dei lavoratori occupati nel settore terziario è working poor. È quanto emerge dallo studio Focus sul lavoro povero della Fieldcamps CGL, che ormai da anni pone l'attenzione sul settore del commercio, servizi e turismo, motore del mercato del lavoro. All'interno del macro settore emerge un'ampia articolazione. La situazione peggiore si registra nel turismo, dove il 71,22% resta sotto la soglia di povertà, percentuale che al sud e nelle isole interessa 4 lavoratori su 5.
6: L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE, e poi quel denaro, quasi 15 miliardi di euro, verrà ridistribuito fra gli altri partecipanti, dato l'alto interesse registrato. Il ministro Giorgetti ha specificato: sulla spesa SAFE per la difesa ci sarà una decisione al massimo entro settembre.
5: Lo sport, ufficiale il rinnovo di contratto biennale di Marc Marquez, che si lega a Ducati per le prossime 2 stagioni. Ho ancora più ambizioni, questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le sue prime parole. Domenicali dice: scelta naturale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati, entusiasta anche il DG Dall'Igna. Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante, ha detto. Ha portato la Desmo 16 GP al massimo livello di performance.
6: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: ma il mondo è l'uomo, e l'uomo è il mondo.
1: RPR 102 e 104, la notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

Stai ascoltando Blue Note. RPR 102 104. La notte.